sì, anche gli Evanescence rompono il silenzio dopo un bel po' di tempo e ci propongono questa nuova hit, Who Will Follow You. Chi seguirai? L'amore? Ti innamorerai? Chi lo sa? L'album si intitola Sanctuary ed è uscito proprio ieri. E quindi, come avete sentito, tornano queste sonorità potenti che danno un po' un bello scossone alla scena rock mondiale e confermano il loro style rock iconico di queste atmosfere gotiche rock orchestrali.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

E i Duran Duran ci propongono la nuova Free to Love, dalle sonorità dance funk fedele al loro styling, insomma, che ha reso celebri i Duran Duran ancora negli anni 80, e comunque poi si è esteso questo mood per tutta la loro carriera. Però se il vostro orecchio è stato attento, sentite che ci sono delle nuove influenze contemporanee che si affacciano un attimino anche alle sonorità moderne degli anni 2000, insomma, ecco. E Free to Love farà da apripista agli spettacoli live che vedremo in Italia nel mese di luglio a Verona, Caserta e ad Udine.

mi piace questa carica potente, esilarante di Bruce Springsteen con Stand on It, uno dei brani che adoro in assoluto, amo tantissimo, non solo io ma anche i fan, tanto che molto spesso ai concerti di Bruce Springsteen, i concerti insomma dal vivo, questa canzone Stand on It viene richiesta. Il boss, sapendolo, ormai lo sa insomma, è già pronto a scatenarsi con questo brano, a far felice il pubblico e anche lui stesso, perché si diverte un casino.

0: Hey!
1: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sì, anche gli editors giungono con una nuova hit, Call It In, che è un nuovo capitolo per la band di Tom Smith, che annuncia il loro nuovo tour che si svolgerà nel 2027. Passeranno per il Regno Unito, per l'Europa, e li vedremo anche in Italia, a Milano, all'Alcatraz.

God's Lonely Man, l'uomo solitario di Dio. E chi lo presenta? Lo presenta la cantante indie rock Anna Calvi e lui l'iguana Iggy Pop, ed è davvero un incontro molto curioso, molto affascinante, ma soprattutto, come si sente, molto d'impatto, molto d'effetto. Lei è una cantante inglese, ha origini italiane e ha scritto questo brano giusto, cucito proprio sopra Iggy Pop, quindi ha conciliato entrambi i generi. È una collaborazione per l'ultimo suo progetto discografico e per dare anche, diciamo così, una svolta prestigiosa alla sua carriera. E sulle note di questo pezzo potente saluto il nostro Sergio. Ciao Sergio, un bacione a te e a tutti i tuoi colleghi.

la grinta e l'euforia delle The Donnas con la loro bellissima rivisitazione di Dancing with Myself di Billy Idol. È una versione molto divertente, molto carica, incalzante, diciamo. Ed è giusta, giusta per avviarci a questo happy hour vero, perché tra pochi minuti inizierà il vero happy hour, il weekend. Sono io che lo battezzo con la mia musica per voi che siete le mie star.

martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

detto prima, ci si prepara proprio al fine settimana, proprio al weekend. Di solito si inizia col venerdì. Lo battezziamo il venerdì pomeriggio con l'Happy Hour, il programma in diretta su Free Radio? Ebbene sì, però sappiate che c'è anche la replica, eh? Ogni domenica, sempre dalle 17, c'è la replica di Happy Hour, oppure il martedì dalla mezzanotte, andando al mercoledì, c'è la replica di Happy Hour. 3, numero perfetto.

0: Free Radio.
1: E vabbè, ascoltiamocela davvero tutta questa Heroes di David Bowie, che ormai è diventata la presigla di Happy Hour, perché gli eroi siamo noi.

ebbene sì, il tempo è volato inesorabilmente, siamo giunti alla fine di Happy Hour. È stata una bella puntata diversificata dai vari brani che ho inserito per voi, che siete le mie star. Abbiamo ascoltato veramente un po' di tutto, ma sempre una selezione scelta accuratamente per voi, perché ormai conosco le mie stelline, quindi vi coccolo a dovere. Che dire, amiche e amici, grazie per la vostra presenza, per i vostri messaggini. Noi ci risentiamo il prossimo venerdì, stesso posto, stessa ora, sempre dalle 17. Intanto vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti e ciao da Evita, alla prossima!

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo. In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Il campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Te ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: ogni martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Duomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

ti ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

pensieri nella testa, l'aria triste della sera.

0: su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: Sei all'ascolto di

pomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ciao! Ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte ed indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche. Ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana, dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparlano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione.

0: riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
1: Capricorno.
0: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
1: Acquario.
0: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
1: Pesci.
0: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.
2: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
3: Sognavo per noi.

Desideri ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio. Drums, please!

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Se te ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Hit Music Radio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18:30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del Pra. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6:30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

febbre. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: This is the story of my baker.

0: one more time.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: Bringing back the old school sounds.

Te ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

0: E buon pomeriggio, anche oggi un'iniziativa che va veramente preziosa, soprattutto per il nostro territorio, Conserve in Rosa, che si svolgerà il 12 giugno 2026, quindi praticamente dopodomani. Questo è l'importante. E abbiamo con noi due delle coordinatrici, non saprei dare di più, comunque di quelle che si impegnano nell'arco di tutto l'anno, perché questa grande manifestazione, che oramai ha preso un suo spazio non solo a livello conservano ma oltre i confini, abbiamo Mara Tosello e Mirella Bisacco. Prego.
1: Buon pomeriggio, io sono Mara e mi conoscerete ormai perché siamo all'ottava edizione di questa bellissima manifestazione che si terrà venerdì, e a partire dalle 18:30 ci saranno già delle attività, perché ci sarà l'apertura del gazebo di ASD Gruppo Podistico Conselvano, che appunto insieme alla Commissione Pari Opportunità uno degli organizzatori di questa bellissima marcia, e ci sarà la possibilità per i ritardatari di fare l'iscrizione all'ultimo minuto. Allora, l'iscrizione in che cosa consiste? Cosa importantissima: il braccialetto. Ve lo dico perché molti me l'hanno chiesto, nonostante siamo all'ottava edizione, però è meglio ripeterlo. La cosa importante, oltre magari alla maglietta, per carità che quella è celebrativa, ma avere il braccialetto con il numeretto indicato, perché ai fini assicurativi, quindi se dovesse in qualche modo succedere qualcosa, facciamo gli scongiuri, siete protetti, siete assicurati, e vi dà anche accesso ai ristori. Quindi mi raccomando, cosa più importante per l'iscrizione è il bracciale. Poi ovviamente per chi ha voluto, per chi ha contribuito in maniera più importante, c'è stato anche il kit della corsa, di cui poi vi spiegherò bene le varianti.
0: Affrontiamo.
1: Certo.

0: è sempre stato e c'è comunque anche quest'anno, perché ricordiamola, è una marcia comunque che va a favore delle donne, perché è partita l'idea anche dalla Commissione Pari Opportunità, ma volevamo mettere il verde anche proprio per evidenziare il fatto che la corsa rende più bello il nostro bellissimo prato comunale, che è molto verde, e che comunque ci saranno anche nei prossimi anni degli aspetti ambientali che cercheremo di supportare o comunque di in qualche modo rispettare. Pian pianino, però insomma la strada è lunga ancora. E stavamo parlando del kit gare, quindi ho già parlato del braccialetto, che è molto importante perché è quello che dà accesso ai ristori, che sono 4 quest'anno, e dipende poi ovviamente dal percorso che ognuno di voi farà.
1: Quanti sono i percorsi?
0: I percorsi sono 3 quest'anno, e la novità è che l'abbiamo inserito proprio all'ultimo minuto: ci sarà un percorso da 1,5 km anche per le persone più fragili, per le mamme che hanno le carrozzine, quindi sarà un giro molto breve di 1,5 km, poi ci sarà il percorso storico di 8,5 km e un percorso 10,5 km che sarà percorribile, mi raccomando, da chi è allenato o da chi corre.
1: C'è l'ambulanza comunque.
0: Beh, insomma, è meglio non usarla quella là, che deve essere una giornata di festa e bella, insomma, e leggera. Non vogliamo avere a che fare con questo tipo di cose, va là, per carità. E quindi poi vi racconterò meglio poi i percorsi e anche il kit.
1: Perfetto.

0: a quest'ora. Allora Mara, quello che ho capito, c'è questo terzo percorso molto particolare, importante, no? Di 1,5 km. A parte gli altri percorsi che girano all'interno del territorio di Conselve, questo è centrale?
1: Sì, sì, è molto breve, è stato fatto proprio per le categorie più fragili e abbiamo fatto il giro anche con la polizia locale e per definire che non ci siano degli ostacoli, insomma, che vadano ad inficiare quello che è l'iniziativa che volevamo fosse rivolta anche proprio a coloro che ci danno una mano, che sono proprio un'associazione tra quelle che Diamoci una mano, che è una delle associazioni che ci ha dato supporto in questi anni, e quest'anno per la prima volta abbiamo proprio definito questo percorso e grazie a un loro spunto che è venuto fuori proprio in questi giorni, quindi non era neanche evidenziato o segnato.
0: È una notizia che è uscita.
1: Esattamente, sì, perché poi le cose, sai com'è, si costruiscono facendo.
0: Sì.
1: E siccome ci piaceva davvero questa idea, l'abbiamo messa in pratica. Ovviamente, insomma, è una prova e se va bene l'anno prossimo sarà definitiva, quindi anche la presenza del terzo percorso, che poi ho sentito anche tanti genitori con i figli che verranno, quindi con magari carrozzine, bambini piccoli, e possono ovviamente approfittare di questo 1,5 km e fare una passeggiata molto breve, però usufruendo anche del ristoro finale che ci sarà in prato. La partenza è sempre comunque dal campo di calcio del prato comunale alle ore 20 e quindi, insomma, per chi avrà già l'iscrizione può arrivare a quell'ora.
2: Playing nothing but back to back hits. Free Radio Conselve.

0: mercoledì dalle ore 21 puoi ascoltare Musica Ritrovata, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi. Musica Ritrovata, ottime selezioni musicali con qualche battuta ironica. Ogni mercoledì dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: E continuiamo, scusate l'interruzione, però anche noi abbiamo le linee telefoniche. Prego.
2: Allora sì, volevamo appunto dire un po' le novità che sono quest'anno.
1: Siamo colore, curiosi.
2: Certo,
1: eh?
2: Oltre al colore diverso della maglia. E il kit quest'anno è composto o del braccialetto a 4 euro, che quindi l'iscrizione vera e propria, o da uno scaldacollo, che per chi corre ovviamente diventa molto importante, non in giugno, però magari già da ottobre, novembre, e che costa al costo di 7 euro assieme al bracciale di iscrizione, oppure il kit, quindi maglia più sacca, al costo di 10 euro, oppure il kit insieme alla maglia più sacca, più scaldacollo, più ovviamente c'è sempre quello che è più importante, il bracciale, a 15 euro. Ricordiamo ovviamente che il ricavato della corsa va devoluto interamente in beneficenza a IOV, Città della Speranza, Centro Veneto Progetti Donna, che abbiamo anche lo sportello d'ascolto qui a Conselve, e all'ILT Padova, che ha già fatto un'iniziativa, fra l'altro proprio in occasione della Festa della Donna, il 7 marzo, per la cura e la prevenzione contro i tumori alla pelle. E quella iniziativa, che è stata fatta qua davanti in piazza Cesare Battisti, è stata aiutata sempre anche dal devoluto della corsa con Selvin Rosa. Ecco, questo ci tenevo a dirlo perché la finalità della marcia è proprio questa, ossia di dare in beneficenza questi enti che ci supportano nel territorio in maniera importantissima. E come un grazie di cuore va a tutte le associazioni e agli sponsor numerosissimi, perché quest'anno veramente se ne sono aggiunti tanti, che hanno permesso che questa marcia avesse un risultato importante, dato che le maglie sono già in esaurimento, quello ci dicono almeno i punti.
1: Poi nel corso ringrazieremo anche i sponsor, certo, è giusto,
2: certo,
1: citarli.
2: Certo.

0: ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: E vi ricordiamo venerdì 12 giugno 2026.
2: Allora, la Conselve in Rosa appunto parte, come stavamo dicendo già all'inizio, alle 18.30 con le iscrizioni per
1: possono
2: i ritardi.
1: Possono arrivare anche prima comunque.
2: Sì, certo, però ci trovano lì a spostare tavoli.
1: E se danno una mano...
2: Magari, ecco, sì, anche perché siamo parecchie donne e pochi uomini, ecco, quindi avremo bisogno.
1: Quindi è un messaggio.
2: È un messaggio, sì. Chi vuole dare una mano arrivi pure prima delle 18.30, che noi l'aspettiamo. Poi appunto per i ritardatari ci sarà l'iscrizione dalle 18.30 presso il gazebo di SD Gruppo Podistico e fino quasi alle 20, quindi fino quasi alla partenza. Mentre dalle 19.15 avevamo previsto di fare il momento istituzionale, quindi con i saluti, con le associazioni che poi beneficeranno del contributo che darà la Conselve in Rosa e fare poi il riscaldamento con la Physical Evolution e la partenza alle ore 20, quindi tutti insieme si parte per questi tre percorsi. Ognuno sceglierà il proprio, sono tre percorsi presidiati, i percorsi sono indicati chiaramente, quindi mi raccomando, prestate attenzione ai cartelli e chiedete al limite al personale.
1: Non perdetevi,
2: che è successo un anno, però c'era il temporale, quindi
1: erano giustificati, è stato
2: diverso. Però ecco, mi raccomando, per chi non è allenato, consiglio insomma i percorsi un po' più corti, non quello da 10,30 che passa per terrassa, che comunque già l'anno scorso hanno dato un notevole contributo, perché hanno fatto per la prima volta un punto di ristoro, esatto, che non mi veniva, veramente molto strutturato, ben organizzato,
1: che la gente quindi si è fermata lì,
2: sì, perché comunque hanno contribuito anche la Molaro e Pizza 80 dando delle cose gratuite,
1: preparano delle cose
2: mangiare.
1: Speziose,
2: esatto. Quindi molto carino.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: E ne approfittiamo proprio per l'informazione, perché vedo che i nostri ascoltatori sono curiosi.
2: Allora sì, ci sono varie novità quest'anno, come stavamo dicendo, a partire dalle 18.30, come anche già erano successo nei due anni precedenti, ci sarà la possibilità di avere del personale che viene a fare il trucca bimbi, quindi truccare le persone, ovviamente.
1: Anche gli adulti.
2: Anche gli adulti, certo, sì, perché no. Vicino quindi al gazebo delle iscrizioni ci saranno delle ragazze che potranno pitturare gioiosamente i visi, i volti o le gambe, le mani, le braccia delle persone che vorranno.
1: Quello che volete.
2: Esattamente. In più, è una novità di quest'anno, lungo il percorso, quindi non vi diciamo dove perché sarà una sorpresa, ma ci saranno in due punti delle cascate di colori. Ovviamente saranno colori in tema con le nostre maglie. E oltre a quello che c'era già stato, quindi qualche spruzzo di acqua con le pistole d'acqua rinfrescante, sperando che sia
1: ma
2: del tempo sia caldo.
1: Il tempo da buono.
2: Esattamente, e quindi queste sono un po' le novità di quest'anno, oltre ovviamente ai tre percorsi e ai quattro ristori che ci saranno lungo al cammino. E ricordo, per chi magari è la prima volta che viene alla nostra marcia, che ci saranno un ristoro a terrassa padovana, perché farai 10,5 chilometri, e poi un ristoro al Beolo vicino alla chiesa, un ristoro al Capiteo di Via Fondà.
1: Che è storico,
2: e
1: quello
2: che è storico,
1: lì,
2: storico, certo. Hanno sempre fatto
1: si inventano
2: un bel
1: sempre
2: casino,
1: qualcosa.
2: Un bel
1: sì, no, si inventano
2: anche a terrassa, comunque
1: anche
2: hanno
1: quello,
2: fatto un bel casino.
1: Quindi sarà
2: un duplice. E poi il ristoro finale, ovviamente, vicino davanti al prato del davanti al bar del prato comunale.

0: E continuiamo attraverso, giustamente, Mara, le curiosità. Ce ne sono tante, quindi...
1: Sì, quest'anno sono davvero parecchie le novità. E ci saranno anche infatti dei premi ad estrazione, quindi mi raccomando, tenete fino all'ultimo il bracciale, quello che appunto serve per l'iscrizione, per l'assicurazione, ma serve anche perché ci sarà vicino al deposito zaini, quindi per chi vuole correre ovviamente è quasi indispensabile, un tabellone con dei numeri indicati. E i numeri sono quelli che voi trovate nel braccialetto di cui vi ho sempre parlato, e se è indicato il vostro numero avrete la possibilità di avere anche un regalo. Saranno più di 200 i premi messi a disposizione grazie anche
0: a una camionata.
1: È una camionata, sì, grazie a Sesa che ci darà delle piante e alla cantina di Conselve che ci ha donato delle bottiglie di vino.
0: Non delle damigiane.
1: Ci ha dato anche in effetti le damigiane, però quelle per il ristoro finale,
0: per il ristoro,
1: esattamente.
0: Sì,
1: perché devo dire che la cantina si è prodigata quest'anno anche di fornirci l'abbeveraggio per gli assettati alcolici e quindi nel ristoro finale. E ci saranno sì anche negli altri ristori ovviamente
0: novità,
1: ma non vi posso dire tutto,
0: bisogna partecipare,
1: certo, se no che bellezza è. Bisogna partecipare, bisogna anche fare un po' di movimento perché quello fa bene e la finalità è proprio quella alla fine, far del bene. Però sì, ci saranno anche delle cose un po' divertenti, un po' sì, dai, delle bollicine ci saranno e anche dei regali alla fine, quindi mi raccomando, fate attenzione al vostro numeretto che avete nel bracciale e recatevi davanti al bar del prato comunale dove c'è il deposito zaini. Lì vicino ci sarà un tabellone con scritto i numeri in rosso e quindi se voi avete il vostro numero ci saranno delle persone dedicate che vi daranno il vostro premio.
0: Perfetto.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Playing only classic hit music.
3: Sei all'ascolto di Free Radio.
4: Allora Mara, andiamo avanti.
5: Sì, una cosa importante che volevo sottolineare, come stavi dicendo te prima, è che appunto la Conservi in Rosa parte da lontano, quindi già in settembre andiamo al Marcia Padova a fissare il calendario. E ci tenevo a dire questo perché ovviamente oltre alla nostra Marcia in Rosa c'è un Poker Più che si chiama, è tutto un insieme di marce dedicate a quella che è proprio la tutela delle donne e che sono inserite nel calendario Marcia Padova. Alcune sono già state fatte, quasi tutte. La Conservi in Rosa è quella che chiude queste bellissime iniziative e volevo citarle perché è importante. Non solo perché sono a tutela delle donne, ma anche perché danno la possibilità, recandosi al gazebo di Marcia Padova, che ci sarà anche la sera del 12 giugno alla Conservi in Rosa, ci sarà la possibilità per chi ha i timbretti di farsi dare un regalo, ulteriore regalo. Ecco, volevo citarle perché alcune sono partite prima di noi e sono state, poi Mirella che è qua vicino a me della Commissione Pari Opportunità spiegherà bene come è nata la Conservi in Rosa e ci hanno proprio dato lo spunto, quindi la Pink Run del Prato della Valle di Padova che si è svolta il 10 di maggio, la Marcia in Rosa a Piazzola sul Brenta del 16 maggio, la Run for Woman a Cittadella che si è svolta il 23 maggio, la Butterfly che è stata a Maserati di Padova sabato scorso il 6 giugno e infine appunto a chiudere questo bellissimo ciclo di attività dedicate a tutela della donna sarà la Conservi in Rosa che è qui il 12 giugno venerdì. Partenza, mi raccomando, dal prato comunale dove c'è il campo da calcio. L'arrivo invece sarà davanti al bar, sempre in prato comunale. Volevo anche dirvi che siamo fortunati perché siamo ospitati dal Summer Pra, di cui poi vi parlerò. Che è una bellissima cosa.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Posso parlare io?
1: Certo, allora, certo.
0: Perché nel frattempo volevo fregare il lavoro a Roberto. E
1: nessun
0: quindi...
1: problema, io sono sempre disponibile. Più persone ci sono, meglio è.
0: No, volevo introdurre la mia collega, la Mirella Bissacco, che fa parte della Commissione Pari Opportunità. E ci tenevo a presentarla io perché l'idea della Conserving Rose in realtà è nata da lei quando io ero presidente all'epoca, si parla di un po' di anni fa, perché ormai siamo all'ottava edizione, e quindi l'idea è partita da lei. Io sono stata il braccio, lei è stata la mente, quindi Mirella spiega un po' com'è nata la Conserving Rosa.
2: Sì, buonasera a tutti, va bene, grazie Mara. Ecco, sì, eravamo insieme nella Commissione Pari Opportunità, io da ormai da 20 anni sono dentro alle varie commissioni pari opportunità comunali, e così è nata questa idea, proprio parlando di salute delle donne e per il contatto che abbiamo avuto anche con la squadra femminile dello IOV, la Rila for IOV, che è formata da donne proprio che hanno avuto purtroppo il tumore e che comunque hanno tratto così coraggio e forza da questa loro malattia, e si sono costituiti in una squadra che si allena costantemente e che partecipa anche a maratone importanti. Ha partecipato alla maratona di New York, Londra, Chicago, Valencia, e dimostrando che appunto la malattia si può anche vincere e sconfiggere in qualche maniera, e soprattutto con sì, anche la determinazione e l'impegno anche a livello fisico, insomma, ecco, e tutto l'allenamento che loro fanno è veramente una cosa lodevole. E loro appunto si sono costituiti in squadra e riescono ad avere appunto anche del...
1: Poi continuiamo.
2: Ah, vabbè.

0: Free Radio Conselve, musica e informazione dal Conselvano.
1: E noi continuiamo, Mirella, ti abbiamo un po' interrotto, però adesso riallacci tutto.
2: Sì, nessun problema, niente, parlavo della squadra Rilla Foryov, che è quella che insomma ci ha anche così ispirato un po' a fare questa manifestazione che insomma... l'abbiamo detto più volte, è arrivata l'ottava edizione e siamo orgogliose anche di questo, anche se è una grande fatica effettivamente, non sarebbe stata possibile senza il supporto dell'associazione podisti Conselve, e quindi insomma
1: salutiamo il Sante, il mitico Sante,
2: il mitico Sante sempre presente anche se non fisicamente, ma lui insomma, c'è. Lui sì. C'è e ci dà una grossa mano,
3: anche il direttivo, ecco, devo dire, ha lavorato molto
2: e quindi insomma sì, sicuramente a Sante va un merito grazie. Particolare, un grande grazie
1: a tutto il gruppo.
2: Sì, a tutto il gruppo. E la prima edizione appunto 8 anni fa ci aveva fatto prendere un po' di spavento, perché sono arrivate tantissime persone e nel tempo si sono mantenute, anzi sono aumentate, perché insomma siamo arrivati a più di 2000 persone, anche 2500 3000, sì. E quindi insomma la cosa sta prendendo veramente piede ed è diventata una bella manifestazione dove tutti sono coinvolti, perché ricordiamo che possiamo effettivamente organizzare questa manifestazione grazie alla presenza e al supporto delle associazioni di Conselve, che vorrei nominare, perché insomma è giusto che sia così. La Proloco, l'Associazione Nazionale Bersaglieri, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, la SD GS Ciclo Amatori di Conselve, la SD Conselve Corre, Basket Conselve, Avis Comunale Conselvano, Gruppo Quei del Capiteo De Fondà, Gruppo Scout Agesci.
1: Sì, ok, poi continuiamo.
2: Questo qua corre sempre.

0: playing nothing but back-to-back hits.
1: Allora Mirella, continuiamo l'elenco di tutte le associazioni, perché sono tante.
2: Sì, ecco, ero arrivata all'Avis comunale con Selvano, quelli del Capiteo, che mi sembra di averli già detti, il gruppo Agesci con Selve, l'associazione L'Albero di V, il patronato di Terrassa Padovana, e quest'anno ci sarà anche il patronato parrocchiale di Conselve, oltre a Free Radio, che ci dà la possibilità di essere anche qui stasera, insomma, ecco.
1: E che grazie.
2: E che ci ha fatto sempre pubblicità. Nonché il Physical
3: Evolution
2: che terrà
1: il riscaldamento.
2: Il riscaldamento prima della marcia
3: e il Summer Pra, che comunque ci ospita dentro la bellissima cornice, quindi e anche loro sì, dobbiamo ringraziare tutti, quindi anche l'Aurora e poi i numerosi sponsor. Mirella,
2: sì, ci sono numerosi sponsor,
3: sono aumentati in maniera esponenziale,
2: sono numerosi
1: con tutti i premi che avete messo a disposizione.
2: Sì, ecco, non solo i premi, ma bisogna anche comprare le cose prima. E quindi sicuramente la farmacia Merlo ci dà una grossa mano, Meder Pharma, l'Orion Group, l'Old Wild West, Clinishop, Bimoda, Giulia Fit Room, Graphic Report, Istituto Rigenera, l'Agritech di Zambolin, Luigino e Francesco, il Bar Fontana, la Molaro di Terrassa Padovana, sempre qua Giorno Onoranze Funebri. Poi qui abbiamo Conselve, vigneti e cantine, come abbiamo sentito prima da Mara, che effettivamente ci farà degli omaggi. E la Sesa, quest'anno anche la Sesa è partecipe della nostra manifestazione. Perdon Impianti, sempre presente, 80 Pizza di Terrassa, Soffio di Bellezza di Terrassa, Fetti Centro Contabilità, sempre di Terrassa, Il Taglio Che Vorrei, sempre di Terrassa, e poi la Ferramenta Milan, qui di Conselve.
1: E poi continuiamo.
3: E Naturhaus è l'ultimo.
1: Naturhaus.
3: Se l'abbiamo fatta.
1: Ecco. Ok.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Status Quo è la loro indimenticabile, la usano anche in pubblicità, ho sentito, Si trovava
0: il meglio della musica selezionata e proposta da Mr. Joint.
2: The station with the best music.
0: Ogni lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Selby.
1: E ritorniamo a noi.
3: Ecco.
1: Devi aggiungere qualcosa?
3: Semplicemente il fatto che appunto abbiamo nominato tutti gli sponsor ufficiali della marcia, a cui va il nostro ringraziamento effettivamente, perché da un punto di vista economico altrimenti non riusciremo a far fronte a tutte le spese che ovviamente ci sono.
1: Tantissime.
3: Per fare questo tipo di manifestazione. E poi niente, volevo tornare un po' al discorso della beneficenza. La nostra manifestazione è appunto è nata proprio per dare insomma un significativo contributo a quella che è la ricerca, e la ricerca dello IOV, in modo particolare appunto l'istituto che abbiamo qui a Padova. E poi un contributo notevole va anche alla Fondazione Città della Speranza, che ricordiamo che è gemellata con il Comune di Conselve e che anche lì c'è un attore della ricerca che sta nascendo, tra le altre cose, la seconda torre della ricerca, proprio per la ricerca di nuove cure per i bambini malati di tumore. E un'altra destinazione, diciamo, del nostro ricavato della manifestazione andrà al Centro Veneto Progetti Donna, che anche qui a Conselve ha un suo sportello, che grazie appunto sempre alla Commissione Pari Opportunità di qualche anno fa è riuscita appunto a portare a Conselve anche lo sportello gestito dal Centro Veneto Progetti Donna contro la violenza contro le donne, che purtroppo anche nel nostro territorio effettivamente ha dei numeri, insomma, ecco, non dimentichiamolo. E destinataria del nostro impegno è la LILT per la prevenzione appunto dei tumori femminili in modo particolare.

0: bambina.
1: Allora, c'è una cosa che mi interessa dire all'interno di Conselva in Rosa, perché tutto quello che stanno dicendo sia Mara sia Mirella eccetera, però c'è uno slogan che è significativo, giusto Mara?
2: Eh sì, lo slogan che abbiamo scelto ancora anni fa e che abbiamo tenuto fino all'ottava edizione: fare del bene fa del bene al cuore, perché è proprio la nostra... Sì, il nostro obiettivo, la nostra finalità è proprio anche quella di far capire alle persone che comunque, oltre al camminare, fare volontariato aiuta e serve molto, perché ti fa star bene, fa star bene il cuore fare del bene. E posso dirlo in prima persona, perché comunque, pur essendo molto impegnata, madre lavoratrice, in consiglio comunale, mille altre attività, però devo dire che la conserva in rosa la faccio sempre molto volentieri, perché mi dà tanto, quindi devo ringraziare anche la manifestazione in sé, nel senso che mi lascia veramente molto felice ogni anno, e spero che le persone capiscano che fare volontariato rimane sempre un'attività molto importante. E per questo motivo volevo ringraziare tutti quelli che hanno dato origine e hanno supportato negli anni la Conselva in Rosa, anche proprio i volontari che sono dietro le quinte e che danno una mano, che sono più di un centinaio anche quest'anno. E volevo anche nominare gli altri che si sono aggiunti magari all'ultimo minuto, di cui non abbiamo pubblicizzato molto il supporto, che sono Prix, Lando e Famila, che ci hanno comunque dato un contributo in termini proprio di cose da mangiare, da bere eccetera, che servono anche quelle per la finalità della marcia, e quindi per poi riuscire a dare un contributo alle nostre associazioni scelte. E anche Sea People, che è colui che si occupa della landing page, quindi del sito internet www.conselvinrosa.it.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: E siamo quasi giunti al termine di questo appuntamento molto particolare, molto gioioso, giusto Mara?
2: Sì, in effetti speriamo appunto che le persone innanzitutto si divertano anche. E un ringraziamento di cuore va anche a tutti i punti vendita, quindi perché il kit gara e le iscrizioni, oltre che online al sito www.conselmirosa.it, come stavo dicendo prima, sono state possibili farle, dico sono state possibili perché ormai le magliette sono quasi in esaurimento, sono rimaste alcune taglie solo da uomo.
1: XXL.
2: No, dai, anche qualcosina di ML, ma comunque da uomo. E quindi volevo ringraziare anche appunto chi ha dato la disponibilità di poter far da punto vendita sia Conselve che a Terrassa. Ecco, nei negozi di Conselve dove si poteva acquistare, si può ancora acquistare il kit gara fino alla sera della marcia, diciamo, sono Charm, Clinishop, Farmacia Merlo, Sanitaria Centrale da Marisa, Farmacia al Centro Commerciale, stiamo parlando del Centro Commerciale Lando, Martin Maffeo, Marigo Kids and Boy and Baby, scusatemi, Giulia Fit Room, Naturhouse, la tabaccheria e cartoleria da Roberta, che è l'unico punto vendita che c'era a Terrassa. Ecco, volevo ringraziare anche loro perché hanno svolto un lavoro molto importante ed eccelso, perché so quanta pazienza bisogna avere. Io ero nel loro gruppo WhatsApp e quindi si scambiavano i messaggi: hai una L, hai una M, cioè veramente sono stati grandiosi, hanno portato tanta pazienza, perché comunque noi diamo un numero di magliette, insomma, che è approssimativo, e loro sono stati bravissimi perché si scambiavano le notizie, si sono arrangiati moltissimo, venivano
1: nessun reso, dai
2: speriamo, ecco, speriamo che le persone siano felici di questo. Comunque un grazie infinito anche a loro, che si sono prestati, che si prestano ogni anno ad aiutarci.

0: Allora, prima di dare la parola per i saluti finali a Mara e Mirella, ringrazio per la programmazione regia Marino. Prego.
1: Ecco, intanto volevamo ringraziarvi per l'ospitalità, perché Free Radio ogni anno ci dà questa bellissima opportunità e ci hanno anche promesso di fare un altro incontro dopo la corsa, dove vi daremo il report, dove vi daremo anche i numeri e magari qualche cosina che è successo durante la serata, magari qualche bel evento, qualche particolarità.
0: E ecco, nel frattempo, scusa Mara, allertiamo anche Sergio, perché ci sarà qualcosa da chiedere anche a lui domani.
1: Sì, certo, domani al lavoro gli chiedo io qualcosina.
2: Se magari facesse queste incursioni.
1: Esatto.
2: Facesse queste incursioni, sicuramente sarebbe cosa allertato. Gradita. Non solo esatto. Alla Conselva in Rosa, ma a tutti i conselvani e altro, perché effettivamente le persone che arrivano sono moltissime da tutte le parti, insomma, quindi sicuramente si farebbe certo. Una bella pubblicità.
1: Ecco, volevamo anche dare un po' di dritte, insomma, per le ultime dritte, nel senso che comunque chi porta un cagnolino, un cane, deve avere l'accortezza di mettere la museruola, soprattutto se è di taglia grande. C'è la possibilità anche di venire con bambini piccoli, carrozzine. Mi raccomando, in due percorsi su tre ci sono degli sterrati, quindi appurate magari di essere almeno un paio di persone, una se volete portare via la carrozzina per il bimbo, una che tiene il bambino e una la carrozzina.
2: Anche perché si farà in certo. Ogni caso, anche con cattivo tempo.
1: Sì, e poi ovviamente una cosa importante è che saremo ospitati dal Sarmer Pra e che dopo la Conselva in Rosa ci sarà la Shari Band e la possibilità, telefonando lo 049 95 96519, di prenotare un tavolo dopo le 10 al Summer per mangiare qualcosa in più.
0: E vi ringraziamo e vi diamo appuntamento al report.

Duomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Beh, non potevamo iniziare meglio di così questa sera.
1: Perché?
0: Perché abbiamo avuto una notizia meravigliosa, però ce la teniamo per noi.
1: Ah, ecco.
0: Chi ci sta ascoltando adesso dirà: ma di che cosa cosa vorrà dire? No, è una cosa nostra, ragazzi. Cioè, vi rendiamo partecipi della nostra gioia, ma vi lasciamo con un grande punto di domanda. Però sappiate che è un punto di domanda non positivo, strapositivo.
1: Bene.
0: Vero Paolo?
1: Sì,
0: comunque
1: sì, cioè,
0: ciao a tutti e buonasera.
1: Buonasera a tutti, benvenuti, questa è Free Radio e naturalmente come del resto tutti i mercoledì.
0: Sì,
1: musica
0: sera
1: ritrovata, sì, mercoledì sera.
0: Sempre
1: musica
0: di sera
1: ritrovata con Paolo e Valentina, quindi
0: la Vale,
1: sera.
0: Ormai sono conosciuta come la Vale, vero Paolo?
1: Sì. Sei conosciuta come la Vale. Vale o non vale? Vale.
0: Ma chissà, io spero di valere.
1: Vabbè. Comunque amici, come del resto tutti i mercoledì, stavo dicendo, la musica ritrovata che potrete così ritrovare questa sera è molto molto interessante.
0: Davvero,
1: dici?
0: Sì, tantissima roba stasera.
1: Come questa che andiamo
0: sì
1: ad ascoltare come inizio di serata, tanto per così intenderci, no? Eccoli qua.
0: Liebo, punto esclamativo anche. Questo è un brano del 1989, The Art of Noise.

0: Bene, eccoci qua, quindi questa sera sono nome...
1: non si scherza qua, neanche stasera.
0: Sono 9:15 minuti in questo preciso istante

0: dopo aver ascoltato la sigla così di apertura degli Heart of, Heart of Noise con la canzone Yebo.
1: E questi invece sono Anymotion con Obsession.
0: Obsession.
1: E questo è un brano del 1984, quindi rimaniamo sempre e solo negli anni 80.
0: No, ce ne sono che, anche nelle 90.
1: Sì, per adesso.
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco.
0: Cosa volevi dire?
1: Adesso viene un bel pezzo di Cliff Richard, che è Some People. Allora, Cliff Richard, che non è proprio giovanissimo, perché lui è un'annata 40, quindi insomma ha già i suoi begli annetti. È un musicista, cantante e anche attore inglese, ed è considerato comunque il cantante più popolare e di maggior successo nella storia del Regno Unito, poi anche altrove, però diciamo soprattutto nel Regno Unito. E ce lo andiamo ad ascoltare,
0: certo,
1: con molto
0: qua.
1: Piacere, e poi vi daremo la bella notizia che vi abbiamo tenuti sulle spine o nelle spine.

0: Questa è una delle tante canzoni per quanto riguarda gli Ha-Ha, con questa canzone dal titolo October, canzone che risale al 1986 dall'album Scoundrel Day, quindi un album che diciamo così ha fatto non proprio un grandissimo successo come il primo, con dei come
1: questo Take On Me, no? Sente molto meno,
0: sì, si è sentita molto meno, sì, ma comunque
1: però
0: è sempre una musica ritrovata.
1: Fa molto piacere sentire anche questi, esatto, brani che appunto sono meno ascoltati.
0: Esatto, esatto.
1: Adesso ci sono loro, gli Aerosmith. Questo è un brano, ecco, qui passiamo agli anni 90, 90 pieni, perché è del 1998, I Don't Want to Miss a Thing.
0: Canzone che naturalmente rispecchia la colonna sonora del film Armageddon con Bruce Willis. Just to hear

0: diciamo che con questa colonna sonora gli Aerosmith sono riportati un po' al successo, no? Gli anni 90.
1: Sì, un brano che non si può dimenticare.
0: Esatto.
1: Tra l'altro ha coronato, appunto, ha fatto da colonna sonora
0: del film Armageddon.
1: Un film altrettanto molto
0: bello.
1: Molto
0: sì,
1: bello, certo.
0: Bene, continuiamo sempre con la musica ritrovata in questo mercoledì sera, 10 giugno 2026,
1: sono le 21:27, guarda, per un minuto potevamo dire le 21:26, ma non importa.
0: Ma continuiamo con un altro bel pezzo,
1: Sì, lei è Annie Lennox, ha sempre fatto parte di un duo, mi era venuto, sai, un flash, un vuoto, gli Eurythmics, e poi ha deciso di proseguire la sua carriera da sola e ha fatto, secondo me, molto bene, perché è bravissima. Questo è un brano del 1994, No More I Love Yous, ascoltiamolo.

0: Questi erano i bei anni della musica internazionale, giusto?
1: Sì. Come piace dire a me, tanta roba. Loro, i Frankie Goes to Hollywood, Goes to Hollywood, diciamolo bene, Vale, dillo bene.
0: Goes to Hollywood.
1: Goes to Hollywood. Sono stati un gruppo musicale pop britannico originario di Liverpool. E loro hanno avuto il periodo di maggior successo proprio nella prima metà degli anni 80.
0: Sì, esatto,
1: e
0: esatto.
1: Questo gruppo appunto è stato...
0: Non hanno fatto tantissimi successi.
1: No, ma loro sono stati attivi come gruppo, adesso non esiste più.
0: No, esatto.
1: Era dal 1980 al 2023. Mm-hmm. E Ocean Software... Mm-hmm. pubblicò un videogioco proprio intitolato a loro, cioè un videogioco che si chiamava proprio così, Frankie Goes to Hollywood.
0: Ah, okay. Ok.
1: Carino, okay. Vero?
0: Diciamo che su questo album di Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, c'è anche la canzone The Relax.
1: Quella è proprio straordinaria.
0: Canzone
1: la mettiamo
0: è...
1: un'altra volta.
0: Esatto, quella la mettiamo magari la prossima volta, anche perché è una canzone più ritmata.
1: Più ritmata, più... certo.
0: Non nell'ambito di questa serata, che è un po' più sul
1: è un po' più soft.
0: Soft. Esatto.
1: Mi hai tolto proprio la parola.
0: Un po' più sul...
1: leggera.
0: Come questa che andiamo ad ascoltare.
1: Brian Adams e Tina Turner, la leonessa.
0: Che non è tanto leggera.
1: No. 1985, It's Only Love.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: è Bonnie Tyler. Che voce penetrante, molto rock questa voce. E lei, tra l'altro, non proprio giovanissima, è un 1951, non so perché mi piace dire l'anno di nascita, è una cosa mia che... Però è bello, insomma, anche saperlo. Lei è una cantante britannica originaria del Galles. E una cosa simpatica è che praticamente lei è imparentata con l'attrice Catherine Zeta-Jones. Cioè, il marito di Bonnie Tyler è il cugino del papà dell'attrice Catherine Zeta-Jones.
1: Ho capito.
0: Sì. E però una cosa molto più importante, adesso a parte gli scherzi, lei ha avuto un'onorificenza come membro dell'Ordine dell'Impero Britannico. Quindi, insomma, non è cosa da poco. Bene.
1: Bene, comunque adesso ascoltiamo questo.
2: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
3: Free Radio.
1: Abbiamo ascoltato lo stacchetto e adesso...
0: Danny Poulter, brano più recente, questo del 2005.

0: Just One Day.
1: Wow, che figata pazzesca questo brano. Questo, vi ricordate un film che ha fatto discutere, perché è molto toccante, sì, molto esatto, crudo. Io l'ho visto, tu sicuramente l'hai visto, ma anche chi ti sta ascoltando.
0: L'ho visto al cinema la prima volta
1: e poi a casa,
0: poi a casa
1: in TV.
0: Fatto, ma
1: parliamo di tanti anni fa, e il titolo è Noi i ragazzi dello zoo di Berlino. Tra l'altro c'è anche, hanno fatto anche il libro,
0: forse
1: prima il libro e poi il film.
0: Il libro prima.
1: E questo era appunto Heroes, era la colonna sonora di questo crudo e, però anche bello, perché parlava proprio di quella che era la realtà,
0: esatto,
1: di quel mondo,
0: esatto,
1: purtroppo.
0: Esatto, di quel periodo,
1: di
0: diciamo,
1: quel periodo
0: che
1: anche,
0: tra l'altro si è dilungato anche adesso,
1: prosegue,
0: non è che sia.
1: Però
0: una cosa
1: il
0: un
1: brano
0: po'
1: è strepitoso.
0: Esatto, lui era David Bowie, tra l'altro.
1: Il Duca Bianco.
0: Il Duca Bianco, canzone che risale al 1987. E adesso ascoltate.
2: Free Radio, sempre e solo bella musica.

0: La chitarra e soprattutto la voce di Mark Knopfler, questa grande, grande pezzo dei Dire Straits che si intitola Brothers in Arms.
1: Ebbene sì.
0: E canzone che risale al 1985, quindi quando ancora i Dire Straits e Mark Knopfler andavano fortissimo, no? Anche adesso, non è che adesso sono...
1: direi proprio di sì, cioè non c'è tempo per
0: esatto,
1: loro.
0: Esatto, non c'è
1: per
0: tempo.
1: Per sempre, tempo. Forever. Foreigner, brano del 1981, è Waiting for a Girl Like You.
0: Anche questo grande pezzo sicuramente, molto molto soft, molto easy.
1: Abbiamo detto che stasera... stiamo leggeri. Ah, sì. Ci sono dei momenti però un po' di più, di picco.
0: Di picco, esatto, di picco. Di piccone.

0: you don't mind.
1: Ma questo è un grande, grande, grande personaggio. Quando era molto, ma molto, molto giovane.
2: Qui ci sarebbe voluto, qui in studio adesso, un bel divano per rilassarsi. Invece, vabbè, abbiamo una buona, comoda poltroncina e ci siamo rilassati con questo brano dopo un po' di movimento qui in radio, qui in studio. C'è stato un po' di va e vieni, ma un va e vieni piacevole, insomma, perché vai, persone a noi care, non facciamo nomi, non lo diciamo, non lo teniamo diciamo per noi, però ci hanno dato delle belle notizie, e ci siamo fatti due chiacchiere, adesso abbiamo un po' la gola secca
1: e ma beviamo qualcosa.
2: Vabbè, io ho un po' di, cos'è questo? È un drink per chi fa sport, pensa cosa mi sono portata stasera.
1: Sicuramente magari ti puoi portare qualcosa da bere, no?
2: Sì, sì, sì. Non alcolico, ecco, però ci starebbe un po' di alcolico adesso.
1: Dopo,
2: quando finiamo, quando finiamo raggiungiamo gli altri.
1: Esatto. Intanto ascoltiamo questa bella cosa.
3: Questa è Free Radio. Free Radio Conselho.
1: E adesso, amici, un'altra chicca di canzone. Vai, vai.
2: Sì, Gino Vannelli. E questo è un brano del 1978, I Just Wanna Stop. Lui è un cantante, non è italiano, è canadese. E il brano è già, lui ha già iniziato. Vado avanti, o lo dico dopo, ci ascoltiamo il brano.
1: Dici,
2: che dici? Dai, lo diciamo dopo, dai.

0: Allora, stavo dicendo.
1: Allora.
0: Mannaggia, mannaggia, ci sono cascata anche stavolta. Porca. Puntini, puntini, puntini. Lui è un cantante e compositore canadese. Dal nome sembrerebbe italiano, e invece no.
1: Ah no.
0: È in attività ancora. E dal 1973 lui è ancora operativo, lui canta ancora, si diverte, insomma è operativo. E nel 2014 gli viene dedicata una stella nella Italian Walk of Fame a Toronto in Canada. Quindi una stella italiana, però, ma non capisco, lui è canadese, forse sarà di origini italiane, ecco,
1: è di
0: questo
1: origini
0: non, non l'ho approfondito,
1: è di origini italiane,
0: il cognome
1: anche perché
0: è italiano,
1: esatto, esatto, quindi origini italiane. All'inizio anch'io quando ho visto il primo album che ha fatto, no,
0: sì,
1: ho detto Gino Vannelli italiano. Invece no.
0: E invece no.
1: Era canadese.
0: Invece no.
1: Cioè è canadese.
0: Tuttora sì. Lui è del 1952.
1: Pensa un po'. Bene, a questo punto abbiamo ascoltato quindi la canzone di Gino Vannelli, I Just One Stop, e adesso un'altra bella chicca di canzone per quanto riguarda un altro personaggio.
0: Sì, Jerry Rafferty. Questo è un brano anche questo del 1978, Baker Street. Ce lo godiamo,
1: sì,
0: ce lo andiamo,
1: certo, certo,
0: ad ascoltare.
1: Che sono le 10.
0: Sì, sono le 22 e quasi 17 minuti. È mercoledì 10 giugno 2026. Siamo a Free Radio Conselve. Il numero di telefono è giusto che lo ricordiamo anche: 378-0655-630. Scriveteci e dite quello che pensate, quello che vi viene al momento. Siamo qua.
1: Bene. E quindi, amici, adesso su Free Radio e Musica Ritrovata abbiamo ritrovato anche questa canzone di Jerry Rafferty, Backstreet Boys.

0: Allora, vedi che lo sto dicendo un'altra volta.
1: Brava,
0: adesso,
1: brava.
0: Adesso l'ho detto di proposito. I The Verve inizialmente erano nati come Verve, poi hanno aggiunto l'articolo The, che hanno cantato adesso, cioè, il brano è del 98 e il titolo è Sonette. È un gruppo musicale alternative rock britannico formatosi appunto in Inghilterra e si sono creati come gruppo e divisi per tre volte, cioè dal 1989 al 92, poi c'è stato il primo scioglimento, poi dal 97 al 99 il secondo scioglimento, nel 2009 il terzo scioglimento e praticamente a luglio 2010 Ashcroft confermò che la band è finita per sempre.
1: Si era sciolta completamente.
0: Si sono divertiti a, sai, anche come tante coppie, no?
1: Sì.
0: Si mettono assieme, poi si lasciano, poi si ripigliano, poi si rimollano, poi si riprendono, si rilasciano e basta. Quindi basta.
1: Vabbè, comunque i Verve
0: hanno lasciato il segno.
1: Canzone del 1998 che in quel periodo ha fatto un bel successo, insomma, dai, non diciamo proprio al massimo.
0: Non possiamo dimenticarli anche questo Sonnet qua, un bel pezzo. Sì.
1: Bene, continuiamo.
2: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Quindi amici, se volete così, non so, lavorare magari e ascoltare la radio, potete farla benissimo con...
0: Basta un click.
1: Esatto, basta un click sul nostro sito www.freeradioconserver.it. Cliccate e ascoltate Free Radio.
0: E così vi divertite assolutamente.
1: E anche lavorate.

0: questo è uno dei tanti gruppi degli anni 80 che, diciamo così, ha fatto un grandissimo successo. Loro si chiamano Daddy Hall, John Oates, 1984. Questa è la canzone famosissima, perché è molto famosa.
1: Ce la stavamo canticchiando adesso.
0: Esatto, che si intitola
1: Out of Touch.
0: Bella canzone sicuramente, sì. Tra l'altro grande album, e poi tra l'altro ne hanno fatti altri che anche quelli sono stati riscontrati molto ma molto bene nelle classifiche di quegli anni, e quindi insomma era un gruppo molto molto accoppiato, no?
1: E posso dire una cosa?
0: Dici!
1: La bella notizia, perché li abbiamo tenuti sulle spine fino adesso, possiamo dirlo,
0: sì.
1: La bella notizia è che la radio, Free Radio Conselve, teniamo giusto precisare,
0: esatto,
1: gli ascolti sono
0: piacevoli,
1: aumentati di parecchio, e
0: bene.
1: Siamo felicissimi, e grazie anche a voi che ci state ascoltando e che ci supportate, grazie,
0: sì, esatto.
1: E continuate così, passate parola e noi siamo felici,
0: esatto.

0: Loro sono gli Oasis. Qui non si scherza, ragazzi e ragazze. Wonderwall.
1: Fratelli Gallagher.
0: Gruppo rock britannico attivo dal 1991 al 2009. Poi si sono rotti anche loro.
1: Ma chissà.
0: E poi di nuovo dal 2024, quindi recentemente, e il 14 esattamente, sentite un po', il 14 novembre 2026, quindi deve ancora venire il 14 novembre, il gruppo verrà introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame. Quindi noi sappiamo già questa informazione così proprio in anticipo di un po' di mesi, perché siamo a giugno, esatto. E loro dal 14 novembre.
1: Va bene, adesso ascoltiamo una canzone che ci ha richiesto un amico, e questa, eccola qua.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Siamo arrivati quasi alla fine.
3: E che ne dite? Che diciamo? Purtroppo, ma non è ancora finita.
2: Non è ancora finita, mancano ancora 8 minuti.
3: 8 minuti circa.
2: Altre due canzoni.
3: Ebbene sì. Liquido, il brano è del 1998, Narcotic. Sentite già la base qua, dai, qua questa è già un po' più movimentata.
2: Sì, dai, è la fine, quindi più movimento
3: un
2: c'è.
3: Un po' di verve.
2: Esatto. Qui su Free Radio ascoltiamo quindi Narcotic, Liquido.

0: Ed era il 1998 quando usciva questa canzone dei Liquido, Narcotic. Sembra proprio un titolo un po' narcotico,
1: no? Tosto, grosso, esatto. Cicciotto.
0: Esatto. Sì. Tra l'altro Narcotic, no? È qualcosa che magari sta come...
1: Che narcotizza, esatto. Che anestetizza.
0: Esatto.
1: Vogliamo dire così.
0: Sì, amici.
1: Sì.
0: Ma è arrivato anche il momento di salutarci.
1: Con alleluia, amen. Dobbiamo dire alleluia. No, ci dispiace. No, alleluia, ci dispiace. Sono passate in fretta queste due ore di diretta. Che però ci potete riascoltare nell'app cliccando in replay. Quindi riascoltaci.
0: Oppure
1: e c'è musica ritrovata.
0: Oppure magari
1: il martedì sera tarda serata. Sì, ci
0: mi
1: potete riascoltare.
0: Sì. Mi sembra che sia mezzanotte. Sì,
1: confermiamo.
0: Mezzanotte. Vi ricordo che domani sera ci sarà Roberto Violato e le sue pilloline, pillolone o pilloloni, insomma.
1: E pilloliamo, come dice lui.
0: Esatto, come dice lui, pilloliamo. E poi, del resto, ci sono tutti i programmi che vanno
1: sempre,
0: avanti.
1: Ogni giorno,
0: durante
1: sempre,
0: la settimana.
1: Di giorno, di notte, 24 ore su 24.
0: Esatto, dopo di noi, chi c'è?
1: C'è sempre lui, lui,
0: c'è sempre
1: il
0: lui,
1: mitico
0: Saverio Bombardi.
1: Sì, c'è lui, bene, lui, bene. Lui. Man.
0: Esatto. Bene amici, vi ricordo che la prossima settimana io non ci sarò perché devo andare a festeggiare il compleanno.
1: Allora sei giustificato.
0: Sono
1: va
0: giustificato.
1: Per questa volta avanzo una fettina di dolce e un bicchiere, un calice di buon vino.
0: Esatto, va bene, dai. E comunque la Vale ci sarà assieme a un grande personaggio.
1: Una sorpresa. Lo scoprirete solo mercoledì prossimo con musica ritrovata.
0: Esatto. Quindi ciao a tutti, buonanotte.
1: Vi auguriamo una buonanotte, come dice la Vale.
0: Esatto.
1: Fate sogni belli.
0: Se volete ascoltare Free Radio, ascoltatela in qualsiasi modo, in qualsiasi momento.
1: Sempre,
0: noi ci siamo.
1: Forever.
0: Vi ricordo l'appuntamento anche di sabato mattina.
1: Certo, importante, ci sei tu, sempre tu. Sì.
0: Quindi, ciao ragazzi.
1: Ciao, buonanotte.

0: Avete presente quel cartello che vendono in tutti i negozi di cianfrusaglie? Quello con scritto "non parlarmi finché non ho bevuto il mio caffè". Ecco, se ne avete uno in cucina sappiate che non siete originali. Siete solo dei potenziali sociopatici che hanno bisogno di un alcaloide per non rispondere buongiorno con una testata sul setto nasale del proprio vicino. C'è questa narrazione romantica del rito mattutino, il profumo sale, la moca che gorgoglia, tutte balle. La verità è che siamo dei tossici legalizzati. E la mattina cerchiamo una scossa. Guardatevi allo specchio prima della tazzina, sembrate una comparsa di The Walking Dead, con il pigiama di Pyle e le occhiaie che arrivano alle ginocchia. Intanto sta salendo il caffè, voi interagite con le nostre pagine social, entrate nella nostra community.
1: Questa è Free Radio Conselve.

One More Cup of Coffee, ancora una tazza di caffè. Questa è la cover di Iridescence, di un brano di Bob Dylan del 1976. E poi finalmente arriva il primo sorso di caffè, miracolo. Improvvisamente i vostri neuroni, che fino a un secondo prima stavano giocando a 1, 2, 3 stella, in un angolo del vostro cervello decidono di tornare al lavoro. Ma non è che diventate simpatici con una tazza di caffè, eh? Diventate solo lucidi quanto basta per pianificare magari una vendetta contro il vostro collega che vi aspetta in ufficio con troppa allegria. Ammettiamolo, chi è felice alle 8 di mattina senza caffeina o è un santo, o mente, o ha dei problemi veramente seri con la realtà. Noi abbiamo bisogno del nostro fango nero bollente per accettare l'idea che anche oggi bisogna andare a lavorare. Coffee and TV, i Blur.

Coffee and TV, lo ricordate il video? C'è la busta di latte che cammina per strada. Quindi se mi incontrate per strada e non ho una tazzina in mano o un bicchierino, fatemi un favore, passate oltre. Non è per cattiveria, è istinto di sopravvivenza, non si sa mai. Ma voi conoscete l'origine del caffè? Ne parliamo tra poco, vi ricordo soltanto che si parla di capre e di Etiopia.

0: Ti vedo.
1: Ti vedo.
0: Tra poco i vostri messaggi sono veramente...
2: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.
0: Pazzeschi e dire poco. Have a nice day, Stereophonics. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Angelo dice: io prima del primo caffè della mattina non sono antisociale, sono proprio un pericolo pubblico. Ditelo in radio, chi usa le capsule di plastica aromatizzate al caramello merita l'esilio immediato dall'Italia. Solo Moka. Questo lo diceva Peppe. Enrico dice invece: ma quelli che chiedono un decaffeinato d'orzo in tazza grande con latte di soia tiepido e schiuma fredda?

L'origine del caffè ci porta in Etiopia, intorno all'anno 800, un pastore Kaldi. Un giorno nota che il gregge impazzisce dopo aver mangiato delle bacche rosse. Le capre iniziano a ballare. Lui vede le capre e che fa? E assaggia anche lui le bacche. Una persona saggia scapperebbe, lui no. Il pastore vede gli animali sotto l'effetto di stupefacenti naturali e decide di provare la stessa sensazione. E come va a finire?

0: Quanti caffè al giorno bevete? Io dopo il quinto non li conto più. Fanno male. Di qualcosa dobbiamo morire prima o poi.
1: Questa è Free Radio Conselve.

Dicevamo, Caldi, il pastore, mangia le bacche rosse e con la pressione a 2000 corre da un monaco di un monastero vicino. Gli urla: ho trovato il paradiso, guarda le capre. Il monaco era un tipo scettico, guarda, pensa e grida stregoneria e butta le bacche nel fuoco. E qui avviene il miracolo, quelle bacche si tostano, il profumo invade la stanza. I monaci cambiano idea, annusano l'aria. Beh, Dio, forse il demonio ha un gusto ottimo in fatto di aromi. Macinarono quelle bacche e le misero in infusione. Il resto è storia. Quindi, la prossima volta che sosteggiate il vostro espresso da 3 euro in Piazza Duomo a Milano, ricordate, state solo replicando l'esperienza di un gregge di capre etiopi eccitatissime. La civiltà occidentale è stata costruita su un'intuizione ovina, a quanto pare. E guardando come guidiamo nel traffico, direi che il legame con le capre è rimasto intatto. Siamo una specie superiore, riusciamo a fatturare perché abbiamo deciso di imitare il delirio psicomotorio di un ovino. Fondamentalmente la nostra civiltà è un rave di capre.

Naturalmente parleremo anche dei baristi, di come vi guardano quando ordinate certe cose al bancone. E tra poco i messaggi delle signore all'ascolto.

Lovely Day. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Quali sono le richieste più assurde che possono fare un bar? Un caffè marocchino con Nutella in fondo, granella di nocciola e panna montata sopra. È un dolcificante liquido, perché sono a dieta. Monica dice: bere caffè impedisce di dormire. Per il contro, dormire ti impedisce di bere caffè. Un circolo vizioso bellissimo. Sandra dice: la mia scala di priorità è 1, il caffè, 2, tu, il mondo al numero 3. Siamo in ottima posizione allora. Speaker, hai la voce così attraente che solo un espresso doppio lunedì mattina ti supera.

0: Pensate che quando il caffè arrivò in Europa, i preti gridarono all'idolo pagano scandaloso, è nero, è Satana in tazza. Papa Clemente VIII decide di assaggiarlo. Risultato? Sarebbe un peccato lasciarlo solo agli infedeli. Praticamente Papa Clemente VIII è il primo influencer marketing della storia. Dalla scomunica al rito della domenica in tre sorsi. Pensate che esiste gente che paga 50 euro per un caffè defecato da un piccolo mammifero indonesiano, lo zibetto. Avete capito bene? Abbiamo trasformato un processo digestivo animale in un bene di lusso. È la prova definitiva che se vendi qualcosa come esclusivo, l'essere umano è disposto a bere letteralmente di tutto pur di sentirsi superiore al suo vicino.
1: Questa è Free Radio Conselve.
0: Ricordate che il ginseng in tazza grande con soia e cannella non è una colazione, è un esperimento chimico fallito.

Die with a smile, morire con un sorriso. È quello che dicono i baristi la mattina. Il magico e terrificante mondo del bancone, dove alle 7:30 del mattino c'è chi entra e dice un espresso grazie e si comporta come una persona normale, e chi poi diventa lo scienziato pazzo della caffeina. Due macchiati freddi schiumati, un corto in tazza grande e un deca in vetro. Sembra un prospetto per il lancio dei missili nucleari, invece è solo il lunedì mattina al centro di Milano. Il barista è l'unico professionista al mondo che ti insulta con gli occhi mentre esegue i tuoi ordini assurdi, mantenendo una velocità che alla NASA se la sognano soltanto. Come lo bevete il caffè? Interagite col vostro speaker itinerante.

0: Tracy Chapman, Stand By Me. Questo è un live a Late Show di David Letterman.
1: Oh darling, darling, stand.
0: La tazza del caffè di David Letterman è uno degli oggetti di scena più iconici che ci sia. Nella sua celebre frase, se non fosse per il caffè non avrei praticamente personalità.
1: Stand by me, stand by me.
0: È un bevitore assiduo di caffè.
1: Stand by me, stand by me.
0: Accelera il metabolismo. Il mio dorme però.

Cristiana Polegri, Matteo Brancaleoni. Non so che darei. Perfetto. Questa è proprio musica perfetta per un aperitivo sul mare.

Il mondo del caffè è molto vario, tra orrori e varietà. C'è il caffè solubile, il paradosso della pigrizia, una polvere triste che pretende di sfidare la fisica. Versate acqua su detriti chimici sperando nel miracolo, ma ottiene soltanto un fango tiepido che offende la termodinamica e il buon gusto.

espresso è il caffè solubile, non è una bevanda, è una resa incondizionata alla mediocrità. Ma volete mettere il rito della moca? Un culto pagano, direi. Alle 6 del mattino, come zombie assonnati, si fa tutti la stessa liturgia, il sacro monticello di polvere, l'acqua fino alla valvola, guai a sgarrare, e l'attesa del gorgoglio. Chi lo beve zuccherato, chi lo beve amaro. Chi guarda la tazza con un delirio di incoscienza che dura almeno 15 minuti. E poi il lavaggio della caffettiera, mi raccomando, solo acqua, perché il sapone è un peccato mortale. Si dice che più la caffettiera sia incrostata, più venga il caffè buono.

0: Personalmente prendo il caffè amaro senza zucchero. Si dice che chi beve caffè amaro sia psicopatico. Posso confermare. Siete su Viaggiando Nate in the Radio Show con Saverio Lombardi. Oggi parliamo di caffè. Interagite come state facendo, siete fantastici. Entrate nella nostra community, scaricate l'app, mettete il cuoricino allo speaker. Lasciate un caffè sospeso in qualche bar. C'è sempre chi non se lo può permettere, ma è un piacere regalarglielo.
1: Questa è Free Radio Conselve.

Don't Know Why, non so perché, Norah Jones. Beh, non so perché si può anche adattare al bar dove arrivano i tre personaggi mitici. L'indeciso cronico che arriva dopo la fila interminabile e chiede cosa avete. Oppure l'ingegnere chimico che ordina un macchiato freddo in tazza grande, schiuma calda, latte di soia a 62 gradi e tre gocce di dolcificante. Don't know why I did. Forse sta cercando un carburante per la NASA, non un caffè. E poi c'è il geometra dello zucchero, versa tre bustine e gira per mezz'ora e in quel vortice lo zucchero si fissa sul fondo. La regola d'oro è: se sul vostro ordine ci sono più di tre aggettivi, voi siete la parte del problema. Andate in pace, ma restate agitati. Stessa ora, stessa tachicardia. Siete stati su Viaggiando Night and Day The Show. Non siate creep, non siate strani quando andate a prendere un caffè.

Un'ora di viaggio è letteralmente volata parlando di caffè. Abbiamo toccato Bob Dylan, Le capre di Caldi, Le follie dei clienti al bar, David Letterman, La sua tazza. E non potevamo che chiuderla quest'ora con Creep. Whatever makes you happy. Ma voi restate sintonizzati. Magari cambiamo marcia. Magari vi porto dentro altre storie nuove, incredibili. D'altronde siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro barista itinerante.

Perché il caffè alla fine è un rito, ma è anche un modo per accogliere un amico, per guardare in faccia il vostro amore e dire magari buongiorno.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo. Martedì in diretta dalle ore 21
1: con Marino e Antonio qui su Free Radio Conselve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
2: Capito?
3: E avrai anche Marino e Antonio che ti fanno compagnia.
2: Questa sera sì, sono le 21, cari amici, bentrovati su Free Radio.
3: Sono le 21.01, siamo in ritardo.
2: Sono le 21.01, sì, però abbiamo messo su questo jingle, questo stacchetto, e quindi ci ha portato leggermente lunghi.
3: Questo rilassante stacchetto, esatto, che vi dice che anche a casa comodamente cliccate sul tasto play e ci ascoltate.
2: Mettete lì e fate le vostre faccende di casa o di ufficio, insomma, come meglio preferite. Bentrovati in questo martedì 9 giugno 2026. Siamo alla vigilia di eventi dei quali dopo parleremo. Quindi, per quanto riguarda invece la serata, il numero di telefono, se vuoi darlo tu,
3: 378 0655 630.
2: Ecco, quindi scriveteci, chiamateci, fate quello che preferite, mettetevi in contatto con noi in qualche modo e noi cercheremo di fare come sempre farvi ascoltare dell'ottima musica, come sempre.
3: E ciancio alle bande, come si dice.
2: Ciancio alle bande e via coi primi brani.
3: Via col primo brano che ci arriva da un autore classe 1925.
2: Ecco, un giovane.
3: 6 settembre 25, avrebbe 101 anni adesso, quasi, avrebbe 100.

0: Buonasera da Donotata Disturb, da Marino
1: e Antonio, eccoci qua.
2: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
0: Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Cari signori. Ma lo sapete... ho fatto la promozione del nostro programma. Lo sapete chi è che suona nel brano, nello spot con il quale facciamo il nostro programma? È un personaggio che sicuramente chi ci ascolta conosce bene, è JJ Cale. Bene, avete già prenotato le vostre ferie, ormai siamo a 9 di giugno e il caldo si fa sentire. Sarebbe bene cominciare a prenotare, perché poi come al solito si arriva tardi e non si trova quello che si vuole. Bene, comunque continuo, perché Antonio mi ha lasciato qui da solo per qualche minuto, e continuo con Big Joe Turner, che comunque è un po' più giovane del Jimmy Reed che abbiamo ascoltato prima, di 6 anni, classe 1911. Si propone Shake, Rattle and Roll, che è un blues un po' più veloce di quello di prima, un'armonica, questo invece no, e poi un David Bowie con Rebel Rebel.

0: playing only classic hit music.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: Ma che roba, tanta roba.
3: Già. Prima avevo accennato alle ferie. Tu le hai prenotate?
2: Pianificate?
3: Sei in partenza?
2: Ma io sono in ferie deciso? 24 giorni.
3: Intendo via da casa,
2: però è come andare al Polo Nord e portarsi il ghiaccio da casa.
3: Ho capito, stai svicolando, non vuoi
2: parlare. No. Teoricamente dovrei fare un paio di settimane a luglio.
3: Ho capito.
2: A luglio. Con diciamo le vacanze istituzionali.
3: Sì, quelle
2: poi quelle on demand oppure sono così quando uno vuole. Ecco.
3: Sì, quando si può.
2: Abbiamo questa prerogativa.
3: Va bene, ok.
2: Va bene? Tu hai verificato qualcosa?
3: No. Io quest'anno sono al verde e rimango a casa.
2: È giusto, al verde, green.
3: Sì, sì. Sono green.
2: Frog. Abbiamo un amico che ti conosce bene.
3: Che mi conosce bene, sì. Mi chiama Frog. Verde.
2: Verde, green.
3: Sono al verde e in questo periodo va di moda il green, sai?
2: Sì?
3: Dobbiamo diventare tutti ecologici, tutti green, tutti verdi.
2: Sì.
3: Basta, lasciamo perdere
2: altrimenti
3: guarda,
2: viene fuori. Sì?
3: Clifton Chenier, anche questo è un classe 1925 e mette un brano in the woods, nella foresta.
2: Perfetto.
3: A verde, anche lui.
2: Go Robots, Red Hot Chili Peppers.

0: Playing nothing but back-to-back hits.
1: Ciao Helga, che ci ascolti da Helsinki.
2: Da Helsinki in Finlandia. How are you?
1: Mandaci un messaggio, mandaci, dici com'è la temperatura lì da te.
2: E quei ragazzacci che ci stanno ascoltando in USA, che diranno? Che pensano?
1: Dai, negli USA saluto. E in Alaska.
2: E in Alaska, mamma mia. Un salutone a tutti voi, un abbraccio caro.
1: Goodbye,
2: fatemi
1: American.
2: Sentire, mandate un WhatsApp, dai.
1: Give us a WhatsApp message.
2: All right, 378-0655-630. Se vuoi dirlo nella loro lingua, ma sicuramente se ci ascoltano sanno anche la nostra lingua.
1: Certo, la vedono sicuramente sulla nostra app oppure dal computer, perché forniamo tutti i dati per contattarci.
2: Perfetto.
1: Sempre. E comunque continuiamo, classe 1914, siamo su molto vecchio, tu sai che io arrivo a un certo punto, poi ma questa volta ho fatto qualcosa di più, sono arrivato all'inizio del secolo scorso. Eddie Boyd, My Mood.
2: Che è di che anni?
1: 1914.
2: Va bene, Blackstone Cary con In My Blood.
1: Nel tuo sangue.

0: ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: E che c'è di meglio? Che c'è di meglio? Lavora, lavora e divertiti.
2: Ora et labora.
1: Ora et labora, bene, bene,
2: latino.
1: Bene.
2: I send a kiss to all over the world.
1: Oh, oh, oh. Va bene, saranno, sì, felici.
2: Visto, sì, visto che siamo qui,
1: siamo international,
2: c'è un sacco di gente che ci ascolta anche dagli Stati Uniti, e salutiamo un po' tutti. Salutiamo,
1: esatto,
2: gli,
1: esatto,
2: amici americani,
1: esatto,
2: oltreoceano, e salutiamo
1: assolutamente
2: gli ungheresi,
1: sì,
2: salutiamo i francesi.
1: Se vuoi ti faccio vedere di nuovo la piantina di dopo lo facciamo.
2: Va
1: dopo
2: bene,
1: lo facciamo.
2: D'accordo.
1: Intanto saluto. Andiamo avanti con la musica.
2: Va bene, con un giovanissimo rispetto a quelli di prima, è nato nel 1931, quindi dal 1914 al 1931 è giovane rispetto agli
1: assolutamente
2: altri. Assolutamente. Sam Cooke, Wonderful.
1: Qui siamo abituati con personaggi che hanno almeno 100 anni.
2: Wonderful World.
1: E All the Small Things sono i Blink 182.
2: Va bene.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: Dibattiti accesi questa
2: dibattiti
1: sera.
2: Dibattiti accesi questa sera,
1: certamente. Stiamo parlando di tutto.
2: Abbiamo una platea numerosa, abbiamo anche, e questo ci fa senz'altro piacere, abbiamo anche degli ascoltatori fuori dalla porta di casa sostanzialmente.
1: Sì.
2: Li salutiamo calorosamente,
1: certo.
2: Ci fa molto piacere. Ogni tanto vengono, chi vuole passare e vuole entrare è decisamente il benvenuto sempre.
1: E visto che possono iniziare le passeggiate, visto la temperatura, se passate qui davanti venite da noi. Venite.
2: Fate un saluto, fate un cenno, entrate, un saluto. E
1: c'è anche l'aria condizionata.
2: C'è anche l'aria condizionata. Quindi. Talvolta ci sono anche delle bibite. Dei caffè, delle cose che però in questo
1: devi
2: momento
1: devi andare piano perché siamo in riserva da quel punto di vista.
2: Dobbiamo sì. provvedere assolutamente.
1: Sì, esatto.
2: Ma intanto provvediamo invece alla musica, bella
1: sì,
2: musica come
1: sì,
2: sempre.
1: Sì, sì, adesso un super gruppo, un superissimo gruppissimo, no? Per i sostantivi non ci sarebbe,
2: sì,
1: comunque
2: esatto.
1: Va bene, un gruppo Eric Clapton con gli Yardbirds, che in ogni caso c'era Eric Clapton, c'era Jeff Beck, c'era Jimmy Page, più di così ragazzi, c'era Ginger Beck,
2: più di così non si può,
1: più di così un gruppo, c'è stato anche, non mi ricordo più come si chiama allora quell'altro con quale ha litigato Eric Clapton, non mi viene più in mente, Stevie Winwood, sì, appunto,
2: okay.
1: E tutto quel giro di inglesi che portavano qua nel vecchio continente il blues americano, e appunto Eric Clapton e gli Yardbirds con The Heartful of Soul.
2: E Chris Cornell, te lo ricordi quello lì?
1: Sì,
2: più o meno.
1: Giovane comunque.
2: Nearly Forgot My Broken Heart è il titolo del brano che andiamo ad ascoltare.
1: Ok.

0: come ogni mercoledì pomeriggio.
1: Ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
0: Già sprizzando.
1: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
0: Pattinaggio.
1: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
2: Ed eccoci qua ancora in diretta,
3: Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
4: E abbiamo salutato dei signori che si sono fermati qui fuori a salutarci.
2: Degli amici, perché, degli amici, perché sono tutti amici.
4: Noi siamo
2: quelli che
4: in
2: ci ascoltano, sono sicuramente amici. E in ogni caso sono persone che apprezzano il tipo di musica, il sound che viene proposto. Quindi andiamo ancora con la musica.
4: Mi sento galvanizzato, motivato, a proporre ancora qualcosa di datato.
2: Sentiamo cosa hai per la testa.
4: Nato nel 1928 a New Orleans, Fats Domino con Blue Monday.
2: E poi vanno i Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Free Radio Conselve.
3: Per chi non l'avesse capito,
2: 378-0655-630. Punto, basta, fine.
3: Messaggi, SMS,
2: sì, WhatsApp. Tutto quello che volete, anche messaggi subliminali,
3: anche vocali,
2: paragnostici,
3: e ne abbiamo di paragnostici.
2: Sì, sì.
3: Questa sera abbiamo avuto dei contatti, sì, paragnostici, sì, paranormali, sì,
2: incontri ravvicinati del sesto tipo. Non de... Vabbè, lasciamo perdere. Va, perché la vetrina porta queste belle cose, delle belle cose, ma ne porta anche di strane.
3: No, solo belle cose.
2: Va bene, diciamo così.
3: Va bene.
2: Questa sera va con le date, cosa vuoi che ti dica? Questo Jotex famoso in Italia con I Gotcha, te le ricordi?
3: Jotex è il compare di...
2: Non c'entra niente, non sono nemmeno parenti.
3: Non sono neanche parenti. Di Caramba XY Carambita, no? Chi era? Pau?
2: No, niente.
3: Niente, vabbè.
2: Classe 1935 che dedica...
3: E Capitan Mickey, neanche Capitan Mickey?
2: No, poi era più vecchio Capitan Mickey, parliamo ai tempi delle giubbe rosse. Cioè, no, credo che gli Stati Uniti non fossero ancora indipendenti proprio, quindi tu vai indietro. Allora adesso mi stai provocando.
3: Sì.
2: Capitan Mickey, Black Macigno, Zagor.
3: Vedi. Perché sei del do.
2: Joe Tex, you're right, Ray Charles.
3: Frederick Patti Smith.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Sì, perché stai ridendo, Antonio?
2: Perché ho visto all'orizzonte il mondo paziente, inteso come quello malato, sì, esatto. È un paziente malato, No, qui c'è, giochiamo sull'equivoco. Paziente malato, ma anche paziente nel senso che è disponibile.
1: Sì. Cari amici, ho capito che non state capendo nulla, ma va bene così. Non preoccupatevi, non siamo impazziti, stiamo...
2: È tutto regolare.
1: Stiamo parlando forse in codice, ma non... tranquillizzatevi. Ecco,
2: e
1: tranquillizzatevi.
2: Quindi, ecco qua.
1: Che cioè, continuiamo
2: ancora,
1: con la musica.
2: Avanti.
1: Cosa sta succedendo?
2: Mi scusi, direttore artistico, mi permetta. Break.
1: Sì.
2: Andiamo avanti. Okay, buonasera. È stato un piacere. Andiamo con la musica.
1: Ok, we go with the grandfather of British blues, John Mayall. John Mayall and the Blues Breakers, Wild About You.
2: Paul McCartney ci farà ascoltare invece All Shock.

Questa è Free Radio.

0: che si dri ascoltare Fre Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa, oppure scarica le nostre app.
1: Bene, bene. Che dici? È presto?
2: No,
1: è presto? È l'ora presto, giusta?
2: È l'ora giusta. Ce lo dice
1: per
2: lei.
1: L'incontro?
2: Sì, per l'incontro con la parola veneta.
1: Però facciamo anche questo.
3: Sono le 22:16.
2: Ah, sì, questa sera lavora la signorina.
1: Non sempre, ma
2: questa sera lavora la signorina. Un po' vorrei dire tante cose.
1: È equivoco. E il meteo, il meteo.
2: Sì, dopo c'è il meteo. Fra le tante novità che il nostro direttore con le quali il nostro direttore ci delizia, c'è anche il meteo. Bene.
1: E lo facciamo sentire?
2: Vai.
1: Allora andiamo subito con il meteo.
4: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Hai sentito? Queste sono le previsioni per domani, eh?
2: Per le nostre zone, Beolo, Palù, Bagnoletto.
1: Sì. Borgoforte, Papozze, Caorologio, eccetera. Tutta quanta la nostra zona. Avete sentito ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Andiamo avanti con la musica. Io ti faccio sentire un Bonnie Raitt.
2: Una Bonnie Raitt, come Bonnie Taylor, eccetera.
1: E Nobody's Girl.
2: Io invece un Neil Young dal vivo.
1: Wow.
2: Just Like Tom Thumb's Blues.

0: YouTube. Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conserve toujours et seulement de la belle musique.
1: E ormai siamo quasi a giro di boa, caro Antonio.
2: Siamo a giro di boa e non abbiamo ancora detto la parola?
1: La parola veneta, perché prima mi ha interrotto, è stato arrogante nei miei confronti.
2: Sono stato
1: io, per fortuna io non sono permaloso. E non,
2: per fortuna.
1: E non me la prendo. E allora spostiamo la rubrica della parola veneta di questa sera. La parola veneta è Impiria.
2: Impiria. E lo sai cosa ti dico? Che in altre parti, sempre della bassa padovana, la chiamano Priotto.
1: Priotto anche.
2: Anche Priotto non l'avevo mai sentito.
1: Sì, Priotto.
2: E il nostro direttore artistico sa di cosa stiamo parlando?
1: Sì, credo di sì.
2: Lui lo sa. Sì. Pur avendo il baffo, lui lo sa. E non si sa come sia sta storia.
1: Tra l'altro...
3: State parlando di una cosa che si infila.
2: Esattamente. Come si infila la pompa della benzina dentro al tappo d'imbuto.
1: Si leva il tappo,
2: si infila lì e poi le metodiche sono molteplici.
3: Tutto nasce da Impiria.
2: Esattamente. Quindi, signori miei, l'Impiria non è altro che...
1: un imbuto.
2: L'imbuto.
1: E poi, sai con Impiria cosa mi è venuto in mente?
2: Sì?
1: Che dopo di noi c'è Gianfranco Piria con Me and Blues.
2: Alle 23, è vero, hai fatto
1: per
2: una
1: assonanza.
2: Per assonanza, è vero. Quindi
1: sì,
2: continuate l'ascolto con Gianfranco Piria e il suo Me and Blue.
1: Blues.
2: Stasera va così.
1: Sì, stasera.
2: Mentre adesso, per la felicità di alcuni ascoltatori che hanno avuto
1: una richiesta,
2: che abbiamo avuto anche molto molto vicini, metto ad ascolto
1: sì,
2: i Creedence Clearwater Revival
1: con
2: Have You Ever Seen the Rain.
1: Però prima
2: ti piace, prima cosa ascoltiamo?
1: Prima ascoltiamo Le Porte,
2: fantastici,
1: che cigolano quando
2: fantastici
1: The Doors con The Crystal Ship.

0: your favorite radio station.
1: Antonio,
2: prego, parla.
1: Sei distratto questa sera.
2: Ti sei distratto?
1: Mannaggia.
2: Perché mi sono distratto con i Creedence, hai capito?
1: Sì, eri veramente in trance.
2: Vabbè.
1: Trance, inteso come trance, non come trance.
2: In trance.
1: È chiaro. Johnny Cash, 16 Tones.
2: E Papa Roach, lo conosci Papa Roach?
1: L'ho visto prima, sì. Era
2: visto
1: qui,
2: prima.
1: Sì, abbiamo,
2: sì, no, è avvenuto...
1: mi aveva chiesto se andavamo a bere un caffè assieme, ma ero già occupato qui.
2: Come Around è il titolo del brano.
1: Bene.

0: the best songs.
1: Andiamo Marino, dove? Ci siamo, dove quasi andiamo? ci siamo.
2: E quindi stiamo programmando questa uscita gastronomica.
1: Stiamo programmando questa uscita enogastronomica. Astronomica, perché c'è anche c'è l'osservatorio. L'osservatorio che ci osserva.
2: Sì.
1: E si può andare, si può vedere, ma sai quante stelle si vedono dopo un po'? Tu non hai idea, altro che stelle, anche gli anelli, quelli di Saturno.
2: Sì.
1: Anche i pianeti, sì, tutto qua, certamente. I pianeti.
2: Enogastronomica, anche birro gastronomica, perché voi, io lo sai che io non bevo.
1: Tu rimani a casa. Andiamo
2: non
1: con
2: è
1: la
2: vero,
1: musica.
2: No.
1: Sì.
2: Sempre.
1: No, tu guidi allora. Ah no, lui non guida, sennò sì, ha voglia. Andiamo avanti.
2: Hai qualcosa da dire sul mio stile di guida?
1: poco, ma mi astengo dal dire.
2: Notting Hill Billies.
1: The Cure, Close to Me è il titolo del brano. Andiamo signori, andiamo.

0: State ascoltando Free Radio.
1: Purtroppo il programma sta finendo, caro amico.
2: Sta finendo. Quindi ci avviciniamo a lunghi passi con l'appuntamento classico, ma ne parliamo dopo. Intanto vedo che abbiamo già dei in programma dei mostri sacri della, sì, della canzone.
1: Uno in particolare, sì, un grandissimo Mark Knopfler,
2: sì,
1: con la sua Ahead of the Game.
2: Beh, insomma, prima è venuto anche un ragazzaccio parlandoci estremamente bene del Bon Jovi.
1: Del Bon Jovi,
2: del,
1: sì,
2: Bon Jovi. It's My Life è il titolo del brano che andiamo ad ascoltare, e sarà felice anche lui, quindi speriamo.
1: Se è ancora all'ascolto, sì.